caprichosa, la voz siempre vinta tú. Sei la donna più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai.